0: Dunque, quello sei tu che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti?
1: Dunque tu mi ingannasti o sei gelato, spacciando di com'era Don Giovanni?
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento?
0: A me tocca punirlo!
1: Anzi a me!
3: No, a me! Accoppatelo meco, tutti tre!

fare, non c'è caso e gruppo. Don Elvira, combattite, combattite! Giacapite comandò, Giacapite, Giacapite, Giacapite comandò. Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. E dirà questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei gira dopo, che con lei gira dopo. Ma voi signore, non dico niente.

porta, il muro lì, la moda a quel lato, e poi qui c'è l'altro, la farsi sa.

0: firballa lì i piedi.
1: Con qual arte si sottrasse di liquo?
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicar vi prometto.

0: Dependo sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingannasti, scellerato, spacciandoti com'è da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
3: Ma no, a me. Accoppatelo meco, tutti e tre.
4: A pietà, signori miei, a pietà, pietà di me, pietà di me, pietà.

senza me truppo. Don Elvira, combattite, combattite. Già capite, comandò, già capite, comandò. Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Elvira, questa fanciulla, questa fanciulla è un'oretta circumcerca che con lei gira dopo che con